0: Le pare l'ovese?
1: Son qui, per mia disgrazia. E voi?
0: Son qui.
1: Chi è morto? Voi o il vecchio?
0: Ti domanda la bestia? Il vecchio?
1: Bravo! Due imprese le gialle, sforzare la figlia ed ammazzare il padre.
0: L'ha voluto suo danno.
1: Madonna, cosa ha voluto?
0: Taci! Non mi seccare. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancora tu.
1: Non ho nulla, signor. Non parlo più.

0: ciarinere, date le nuovi aiuti.
1: Padre mio!
0: Celate, allontanate!

0: Ora sospicciati presto, cosa vuoi?
1: L'affare di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio...

0: purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Io.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate da briccone.
0: Temerario inseguita.
1: Il giuramento.
0: Non sono i giuramenti. Taci.
1: Oddio. Non parlo più. Un fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Orro di un poco. Sai tu perché sono qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo sapere per porla in lista.
0: Alla che sei grand uomo, sappi che io sono innamorato di una bella dama. E son certo che mamma la vidi le palla in me tuo casino. Questa notte verrà.
1: Zitto.
0: Mi pare sentire odor di femmina.
1: Aspetto colorato perfetto.
0: L'aria mi par bella.
1: Che occhio dico.
0: Ritiramici un po' e scopriamo terreno.
1: Ha prese fuoco.

0: Oh, bella donna Elvira!
1: Don Giovanni! Sì, qui, mostro fevolme
0: e E titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene!
2: Mia cara donna Elvira, calmate questa collera, sentite

0: voglia di mirare o neve, mi pone a cimento costei. Se non credete labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero,
0: io dirò un poco.
1: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dire per tutto.
2: E ben fa presto.
1: Madama, veramente in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non

leggeri di testa, leggeri di testa, tirando quella, e qua, e là, e qua, e là. Poco d'una, debatti la festa, debatti la festa, ma con me cominciano.

0: verità. Oh, guarda, guarda! Che bella gioventù, che belle donne!
1: Per mia fede vi sarà qualche cosa anche per me!
0: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare a buona gente! E qualche sposalizio?
2: Sì, signor, la sposa sono io!
0: Me ne consolo, lo sposo
3: io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
1: Basta che sia marito.
2: Poi il mio masetto, un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io vedete, voglio che siamo amici, il vostro nome.
2: Serena.
0: E il tuo?
3: Masetto.
0: Oh, caro il mio masetto. Cara la mia zerlina. Vesibisca la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va col pastore. Nel mio palazzo conduci lì solfatto. Ordina cappiono cioccolata, caffè, vini presciutti. Cerca di dirti a tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
3: Signore.
0: Cosa c'è?
3: La zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina è in mano un cavaliere. Va pure, fra poco la mecco verrà.
2: Ah, non temere, le mani sarò ad un cavaliere.
3: E per questo?
2: E per questo non te la toppetò.
3: Ed io cospetto.
0: Olà! Finia le dispote, se subito senza altro replicare non te ne vai. Masetto, guarda ben, ti pentirai.
3: Ho capito, signor sì, signor sì. Chino il capo e me ne vo, già che piace poi così, altrimenti che non fa, non fa. Cavaliere, voi siete già. Dubitar non posso fè, però c'è la bontà che vorrete aver per me, aver per me. Pitonaccia, malandrina, fossognor la mia rovina, fossognor la mia rovina. Vengo. Resta. È una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere ancora a te, bricodaccia, maledrina, fossignor la mia rovina, vengo, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere ancora a te, faccia il nostro cavaliere ancora a te, faccia il nostro cavaliere.

0: se l'inetta gentil, da quel scioccone, che le dite mio ben so fare pulito.
1: Signore, il mio marito.
0: Chi? Colui? Mi pare che onesto uomo, un nobil cavalier, com' io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifocato vil sia strapazzato.
1: Ma, signor, io le chiedi parola di sposar.
0: Da parola non vale un sero, voi non siete fatta per esser paesano. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi preconcelli, quei labbretti si belli,

0: E non vorreste?
1: Affinca non restar. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri. Siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea. La nobiltà, la dipinta degli occhi, l'onestà. Orsù non perdiam tempo. In questo istante io ti

0: alto il geremonio si diverta, dopo resa miei piacevoli progressi, vanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Don Giovanni!
0: Mandava questo in te!

0: Ti domanda perché?
1: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna fiato in corpo. Comandate di congiunti parenti questa man, questo ferro. Di bei il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donnanna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la carma torba del viver vostro?

la la la la la Obra sventurata, passi suoi voglio seguire. Non voglio che faccia

0: ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, il padrino mio va tutto bene.
0: Oh, don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarli la pensiera e la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia.
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Celina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Con Elvira.
0: Bravo, e disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Tanti.
1: Ed ella?
0: Seguì a gridar.
1: Oh.
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuori dell'orto la trassi, e con velarte chiusa la porta a chiave io mi cavai, e sulla mia soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, alci bravo, la farò ancora al meglio. Incominciasti a saprò terminare. Troppo mi premono queste conte di notte, le voglio divertire finché de notte. Canalino, cade la testa, una gran testa fa per volar. Se trovi in piazza qualche ragazza, ecco che quella cerca menar. Ecco che quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza conor nella danzia, il minuetto, chi la follia, chi la lemana, fare volar. Il minuetto, fare volar, chi la follia, fare volar, chi la lemana, fare volar. E rifà tanto dalla tuo canto, quanto se quella corona già, amore già, amore già. Alla malista, giorno mattina, una decina devi mettare. Alla malista, una decina devi mettare. Se tu mi ingrazza qualche ragazza, tecca che quella per camminare. Alla malista, giorno mattina, una decina devi mettare. Senza durare nella fantasia, chi mi duetto, chi la follia, la lemana fare ballar. La malista domma mattina, una decina devi aumentar, una decina devi aumentar, una decina devi aumentar, devi aumentar.

0: non mi toccar. Perché mi chiedi? Perfida! Il tato sopotar dovrei tu una mano infedele.
1: No, no, tace, fratele! Io lo perdo da te, dai frattamento!
0: Come? E dai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre un fronte a un villano d'onore, questa malta d'infamia. Se non fosse lo scandalo.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i demoni di testa.
1: Mi ha bravato tutta la gran festa.
2: Oh, ma se tu sei tu, o della voce del nostro cavaliere.
0: E ben che c'è, lascia che venga.
2: E se mi fosse un poco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco. Capisco, Brituncella, hai timore che io comprenda. Come tra voi passata la faccenda. Preso, preso, perché venga? Tornivo, da qua, che lato? C'è una nica, qui c'è la tua.

fate per cose ragazze, rinfrescatevi bei giovinotti, volere attraverso le tazze, volere scherzare, ballare, scherzare, ballare. E il caffè, cioccolata, cellina, giudizio, sorbetti, confetti, cellina, giudizio.

0: per pagare la tetterina.
1: Suona
0: un po'. La bricona fa festa.
2: Sei vulgare giallotta Sandrina.
0: Tocca purché di cara la testa.
1: Quel
0: vasetto mi fa stralunare. La bricona
2: mi disegna
0: cervello a
1: dove.
0: Tocca purché di cara la testa.
2: Quel vasetto mi fa stralunare.
0: Mi disegna cervello a dove.
2: Tocca come
0: quel vasetto mi fa stralunare.
2: Mi
0: disegna cervello a dove.
2: Mi disegna cervello a dove.

0: Amico, che ti pare?
1: Il porcabbiato è un'anima di bronzo.
0: Alla che sei un grandonzo, ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri a rabacciarla, fa le quattro carezze, finge la voce mia. Poi con ballarti cerca, teco con nulla un'altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repliche.
1: Ma se vuoi mi conosci,
0: non ti conoscerò se tu non vuoi.
2: Zitto,
0: l'ape.
2: Giudizio.
3: Come vuoi?
0: Leggiamo che farà.
1: Imbroglio!

0: bellissima l'amore mi la gusta.
1: Mio tesoro,
0: mia venere,
1: so per voi tutto fuoco,
0: io tutto cenere,
2: il robo si riscalda.
1: E non mi ingannerete?
0: No, sicuro.
1: Giuratemi.
0: Giuro questa mano che vado o trasporto e ho

0: Ci senta la finestra, sarà lessa. Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovar rotto via. Qualcuno parla, fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova. Se non fa lui masetto, chi va là? Corrisponde, animo schiompa il muso. Chi va là? Non è solo
1: un giudizio.
0: Amici, non riesco a soffrire. Sei tu masetto, appunto quello, e tu? Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni. E Porello, servo di quell'indegno cavaliere. Certo, di quel briccone. Di quell'uom senza onore. Dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo. Bagatelle. Bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone. Ma sento un po' qual è la mia intenzione. Metà di voi cavalano.

lontan, lontan non sia di qua. Se un uomo è una ragazza, passeggia per la piazza, se sotto la finestra, quali all'amore sentite, ferite pur ferite, ferite pur ferite. Il mio padron sarà in testa di un cappello.

Zimmer mehr und einer Katze, es wird ein heller Piazza. Si fotta una finestra, pari alla porta sentite. Ferite, ferite, ferite, pur ferite, ferite, pur ferite, ferite, e pari voi capano, e gli altri fatalità. E piangendo cerchio, lontano non sia di qua, no! Lontan, lontan, non sia di qua. Andate, fate presto. Andate, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto. Tu sol verrai con me. Tu sol verrai con me, verrai con me, verrai con me. Voi farò il resto. E date, fai cos'è, cos'è. Voi farmi resto e date dai cos'è, cos'è, cos'è, e date dai cos'è, cos'è, cos'è, e date dai cos'è, e date dai cos'è, e date dai cos'è.

0: Lasciati senza.
1: Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
2: Sicuro.
1: E non ti basteria romperli lo sfagazzargli le spalle.
2: No, no, voglio ammazzarlo. Può farò i 100 brani.
1: Hai buon armi?
2: Lo aspetto. Apria questo moschetto. E poi questa pistola.
1: E poi...
2: Non basta!
1: Oh, basta, certo! Ora prendi! Questa è per la pistola! Questa per il moschetto!
2: Hai soccorso!
1: Taccio, sei morto! Questa per ammazzarlo! Questa è per farlo in brani! Villano mascalzon! Ceffo da cane!
0: La testa mia! Le spalle e il

0: abbia qualche brutto pazzo. Dovete duone?
1: Qui.
0: Qui.
1: Qui. E ancora. Qui.
0: E poi non ti dura altro.
1: Voglio poco questo piede, questo braccio e questa mano.
0: Via, via, non è gran mai.

0: tu che il mio vasetto poco fa crudelmente maltrattasti, dunque tu mi ingannasti scellerato, spacciando che mi dal Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca poderlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Ecco, padre, io meco tutti e tre. A pietà, signori, e a pietà, anime, e anime.
1: Pietà!

già capite come andrò, già capite, già capite, già capite come andrò. Di masetto non c'ho nulla, non c'ho nulla, nulla, nulla, nulla, nulla per dire a questa fanciulla, questa fanciulla è un'oretta circoncirca che con lei

di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro, noi l'avvocato, voi vincerate, l'affar si sa.

Dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non si adempia Cesare del padre di Don Anna. In questa casa per poche ore fermatevi, un ricorso vo' fare a chi si deve, e in pochi istanti

0: Questa è buona, poi lasciala cercare. È bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girazzotto a caccia di ragazze. E tardi, un po' non sono, due della notte, avrei voluto un po' di sapere come felino. La farta ne prendo e donna Elvira, figlia Maurizio.
1: Oh, al figliuole, io faccio un precipizio.
0: E adesso, con leporello,
1: chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Oh, se non lo conoscessi.
0: Come? Firmo.
1: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te.
1: Signor Veldono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti leggio dire.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse storielle che accadute mi son che partisti ti dirò un'altra volta. Quella più bella ti posso solo narrar.
1: Non mescal certo.
0: C'è dubbio. Una fanciulla, bella, giovine, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole. Poche parole, e la mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: E le porello.
1: Per me.
0: Per te.
1: Va bene.
0: E la mano solo la mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, mi abbraccia. Caro il mio leporello. Allora mi accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetta.
0: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grilla. Sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dica la cosa con tall'indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse così, stata mia moglie.
0: Meglio ancora.

0: Ve l'ho detto. Sarà Coco lì fuori che si burla di noi. Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco che l'iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere.

0: Udissi, io tremo.
1: Oh, vecchio bufonissimo, digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Ma vi par? Oh, dei, mirate, che terribili occhiate di là. Par vivo, par che senta e che voglia parlar.
1: Orso va là, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano, signore, ora ubbidisco.

0: posso terminar. In discità, ho nel petto, ti metto questa giara, ti metto questa giara.
1: Che impiccio di capriccio,
0: che gusto che spassetto.
1: Io sento l'oceano,
0: lo voglio far tremare,
1: lo voglio far tremare.
0: O statua gentissima, benché di marmo siate, Abaddon, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardare.

Corria con voi cenar. Ah, che scena è questa? Ah, che scena è questa? O ciel, chi non ha testa? Alla che sei buffone, alla che sei buffone, sei buffone, sei buffone. Guardate, guardate, guardate ancora padrone. E che te ce ho, guardate ce ho.

0: kein Fenster steht da, der Leib von Fetscher von Fetscher steht da. Der Carita,
1: Per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per carità, per

0: quel riballo vedrem puniti in breve I gravi eccessi, vendicati sem.
1: Al padre, a Deo!
0: Convien chinare

voi portate amici cari, state sempre in lieta andare, io mi voglio divertir, io mi...

0: ipa proprio di svenir a che barbaro pedito ipa
1: proprio di svenir
0: che bottoni da gigante
1: ipa proprio di svenir
0: ipa proprio di svenir
1: mi ipa proprio di svenir
0: piatto servo.

0: Palaschetto, palaschetto, mascalzone,
1: nominato una fusione, le parole proferir, le parole proferir.
0: Mentre mangio, fischia un poco,
1: non vuol far.
0: Cos'è?
1: Scusate, scusate, si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco, che lo voglio anch'io provar, che lo voglio anch'io provar.

0: ogni affoltato e grido di affoltato le panello che cos'è? Che cos'è?
1: Che cos'è?
2: Ah, signor, per carità, non andate fuor di qua, l'uomo di sasso, bianco, padrone, mio cielo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste come va,
0: non capisco niente, fatto, o sei matto, in verità.
2: Ma sentite,
0: qualcun parte, altri,
2: io tremo,
0: altri dico,
2: no,
0: altri,
2: no,
0: matto, e togliemi dentrico, ad aprire io stesso andrò.